0: Io, quando c'ho il mio amico King, c'ho la roba. E quando c'ho la roba c'ho il vespino, delle ragazze discrete e mi faccio anche delle canne.
1: Di fumo buono, eh?
0: Io quando c'ho il mio amico King, c'ho la mia roba.
1: E quando uno nella vita c'ha la sua roba, c'ha tutto, no?

0: io, quando c'ho il mio amico King, mi carico i miei 5 grammi e giustamente li rivendo. E mi ci esce da farmi a me,
1: a suo cognato e a quella troia della Simonetta,
0: che sarebbe mia moglie. Io, quando c'ho il mio amico King, c'ho la mia roba.
1: Gli aperitivi.
0: Le birrette alla spina.
1: Il Borghi.
0: I Land Dog.
1: E i Ray-Bans.
0: Io, quando c'ho King, c'ho la mia robetta.
1: E quando uno nella vita c'ha la sua robetta, c'ha tutto. No.

non so bene cosa fare, no, perché sono tutto sudato, no? Però c'ho freddo e mi viene da vomitare.

0: amico.
1: E lo so che lo devo aiutare. Prima però devo per forza farmi un buco. Eh sì, eh sì, per forza, dai. È giusto così, sì. Anche politicamente è giusto, come un fatto di protesta. Eh sì, perché... Eh sì, perché... Perché ora come ora... Ora come ora, a Genova, nel 2000, la nostra vita... Eh sì, è tutta così.

nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce e nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo.

sale, sale senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo

bianche, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la diva, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di adesso?

è l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso riavanza. Così fu quell'amore, dal mancato finale, così splendido e bello.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

quanto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male, qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno

Ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: c'hai figo?
1: Sì, guarda, oggi è un bel mazzetto.
0: Cielo, cielo, buso macchia, finisco l'album.
1: Buso, buso è raro, buso voglio tre
2: volte. Guarda, io ce l'ho e te lo porto domani.
3: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo?
0: Cosa c'hai tu?
1: Io c'ho... pacchetti.
0: Sei un... lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
3: Vabbè, però c'è anche un disco nuovo che mi sono cattato che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
3: Che spiacchiata. No, ma ascoltiamole, no, cioè sì, è troppo.
2: Ti ascoltiamo. Senti,
3: è troppo. È troppo.
4: Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio, Compo, Chivas, Paso, Polias, and Octa. Buletsi, Elio, and the Trouble Story. Elio, L.A. Story Tese.

la credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

questi antipatici antipodi a tutto il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

la musica ti sfinisce. Ist demagogie, blasfemiunt van. Ma tu scopri.

0: Carsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci.
1: Ein Tag.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

Xuxana, Xuxana.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sopra un ritmo tintinnante, in un clima devastante. Questo è il ritmo dei bicchieri, questo è un clima da barbieri.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

mio vecchio amico di giorni e pensieri, da quanto tempo che ci conosciamo? 61 anni sono tanti e diciamo, un po' retorici, che sembra ieri, invece io so che è diverso e tu sai quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato. Io appena giovane sono invecchiato, tu forse giovane non sei stato mai, ma di illusioni

liberazione del fiume e dei monti, e l'infastra della nostra età, tutti i giorni spesi a parlare di niente, sdraiati al sole inseguendo la vita come l'avessimo sempre capita, come qualcosa capito per sempre. Il mio Leopardi, le tue teologie, esiste Dio?

Firenze è in gamba, sai, legge Edgar di Master. Mi ha detto no, non dovrei mai pensare. Le sigarette con rabbia fumate, i blue jeans vecchi e le poche lire. Sembrava che non dovesse finire, ma ad ogni autunno finiva l'estate. Poi tutto è andato e diciamo siamo vecchi, ma cosa siamo? E che senso ha mai questo nostro cammino di sogni fra specchi? Tu che lavori quando io vado a letto, io dico sempre non voglio capire, ma è come un vizio sottile e più penso più mi ritrovo questo vuoto immenso e per rimedio soltanto il dormire. E poi ogni giorno mi torno a svegliare, resto incredulo, non vorrei alzarmi, ma vivo ancora e sono lì ad aspettarmi le mie domande, il mio niente.

0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo di jazz. Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E l'ospite virtuale di oggi al Quattro Mori Jazz Club è Daniela Pes, una delle artiste più originali e affascinanti emerse nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. È un'artista che ha fatto della libertà la sua cifra stilistica e della sua voce un territorio da esplorare senza confini. È una voce che non appartiene a nessun genere preciso, che non sta dentro nessuna casella.
1: Tutto lo so contento, si fonda il tuo tormento, chi t'ha me a pali.

0: Daniela Pes nasce a Tempio Pausania, nel cuore della Gallura, nel 1992. Cresce in quella terra sospesa tra il mare e le rocce, tra i resti di una lingua antica e i suoni del mondo contemporaneo. Si laurea in canto jazz al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e da subito il suo percorso rivela una vocazione alla contaminazione. Il jazz non le basta, la musica elettronica la chiama, la tradizione sarda la avvolge. Ancora prima di debuttare come solista, assieme a Dora Scapola Tempore, forma il duo The Daltes, arpa e voce. E reinterpretano vari repertori in chiave elettronica, jazz e nel 2016 si esibiscono in tre concerti all'Arp Festival di Rio de Janeiro. Un esordio internazionale dunque per una giovane artista che già allora guardava lontano. Il vero punto di svolta arriva però nel 2017. Daniela Pes partecipa al premio Andrea Parodi, il più importante riconoscimento dedicato alla world music in Italia, e vince praticamente tutto. Il premio assoluto, il premio della critica della giuria internazionale, il premio per la miglior musica, il premio per il miglior arrangiamento. Un risultato straordinario per un'artista di 25 anni, praticamente sconosciuta al grande pubblico. Nel 2018 partecipa al festival Musicultura, dove ottiene la borsa di studio ai seminari estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu e si esibisce al festival Timing Jazz.
1: Mi sembra un giusto momento per spendere due paroline riguardo la poesia che vi sto per presentare, che sarà una poesia e dunque una canzone presente nel mio prossimo disco. La poesia si intitola L'intenzioni e significa l'intenzione. Il poeta ha dedicato questa poesia alla moglie di un suo carissimo amico che stava sempre chiusa a casa. E io ho cercato di prendere i versi più musicali per me, che sono poi alla fine i versi che racchiudono maggiormente il significato di questa poesia, e ve li cito. Candulumari in calma, no è proa a navigà. Ossia, quando il mare è calmo non è una vera prova andarci a navigare. Si oia è la palma è il merito, si può avere quindi merito in burrasca iannatà. Nella burrasca devi andare a navigare e questa è l'intenzione. Grazie.

E arriviamo all'aprile del 2023. Daniela Pes pubblica il suo primo album. Si chiama Spira ed esce per la Tanka Records, l'etichetta fondata da Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che firma anche la produzione artistica del disco. 3 anni di lavoro, 7 tracce, un'opera prima che travalica tutti gli schemi più conformi. Che cosa rende Spira così speciale? Tutto parte dalla voce. La voce di Daniela Pes si dichiara sin da subito essere un vero e proprio strumento fra gli strumenti, non un veicolo per un messaggio da comunicare, ma un corpo sonoro autonomo, plastico, capace di farsi materia. I testi sono composti dalla stessa Daniela Pes, che attinge da un libro di poesie scritto da Don Gavino Pes, prete suo compaesano del Settecento. Sentiamo cosa racconta la stessa Daniela Pes.

Pes in un'intervista. Gianluca Dessì, meraviglioso chitarrista dei Cordas e Cannas, mi regala quel libro e mi dice: Dani, stai cercando testi tradizionali? Ti regalo questo libro, scritto da un tuo compaesano, Don Gavino Pes, che porta anche il tuo cognome. Ho iniziato a leggere, raccontava Tempio, il mio paese, percepivo tutta la familiarità di quelle parole, le faide, i luoghi, quel modo nostalgico di amare. In quei versi ho riconosciuto una musicalità che poteva aiutarmi tantissimo nella mia espressione. Volevo partire da lì per creare qualcosa di veramente mio. Ho iniziato a mettere mano ai fonemi, ho tenuto quelli che mi piacevano, rimuovendo totalmente ciò che non mi suonava, senza chiedermi il perché, senza pensare al senso, senza regole, basandomi solo sulla ricerca del bello e della completezza musicale. Parole costruite, sillabe, radici, fonemi che utilizzavo nell'improvvisazione jazz. Quelli mi bastavano, mi riempivano, mi quadravano. È stata un'intuizione e dovevo percorrerla. L'ho fatto naturalmente e alla fine è stata davvero la sintesi pura della mia vita. Il jazz, la ricerca del mio timbro, del mio suono e il mio linguaggio, vocaboli destrutturati, radici di gallurese, qualche parola in italiano, segmenti brevissimi ma molto pieni. Parole, lune, maree, luci, onde. L'utilizzo di questa lingua è stata una scoperta luminosa e mi ha concesso di esprimermi musicalmente come volevo, finalmente svincolandomi dal testo. Cosa aggiungere? È una musica che si deve sentire ancora prima di capirla. Il linguaggio non vuole comunicare un pensiero preciso, ma è solo uno strumento musicale che arriva allo stomaco prima che alla mente. Spira è la celebrazione visionaria della lingua che ritorna suono e del suono che diventa magia accessibile solo con l'emozione e l'immaginazione.

L'accoglienza di Spira va ben oltre ogni aspettativa. Daniela Pes vince la Targa Tenco 2023 come miglior opera prima, imponendosi al voto della giuria con 66 preferenze. La Targa Tenco è il riconoscimento più autorevole della canzone d'autore italiana, assegnato da una giuria di giornalisti e critici musicali. Essere premiata in questa categoria, in compagnia di nomi come Vinicio Capossela, Francesco Guccini, Alice, significa essere riconosciuta come una parte di una tradizione nobile e rigorosa. Spira si aggiudica anche il primo posto nella classifica dei migliori dischi dell'anno 2023, stilata da Onda Rock. Il tour che segue porta Daniela Pes in tutta Italia e poi in Europa con una tappa di grande prestigio al Primavera Sound di Barcellona e poi nel 2025 anche negli Stati Uniti.

Nel frattempo, nel 2024, interpreta il tema principale della colonna sonora di La Grande Ambizione, il film di Andrea Segre sulla vita di Enrico Berlinguer, con musiche scritte da Jacopo Incani.

0: Daniela Pes è un'artista rara, non perché sia impossibile da classificare, anche se lo è, ma perché nel suo lavoro si sente qualcosa di autentico e di necessario, la volontà di scavare, di trovare un linguaggio proprio quando tutti gli altri linguaggi già esistono, di tornare alle radici per aprire porte nuove. La gallura, il jazz, l'elettronica, le parole di un prete del Settecento, le parole inventate. Il corpo della voce, tutto questo è Daniela Pes, un'artista che non vi chiede di capire, vi chiede solo di ascoltare. E noi oggi l'abbiamo ascoltata volentieri e nell'ordine abbiamo sentito Camilla D.A.D., live all'Arena Sferisferio per Musicultura 2018, L'Intenzioni, live al Premio Andrea Parodi, Carmen, live su Radio 2 Social Club del 22 settembre del 2023, Il La Sera dall'album Spira e I funerali di Enrico di Jacopo Incani dalla colonna sonora del film La Grande Ambizione. Per questa puntata devo ringraziare l'ascoltatore che, dopo l'episodio sulle cantantesse di Sardegna, mi ha scritto per dire che Daniela Pes avrebbe meritato di essere almeno citata. Che dire, aveva ragione. E vi consiglio anche di leggere online l'articolo di Rolling Stone in cui Jacopo Taddia intervista Daniela Pes perché è quello che mi ha aiutato a conoscerla e forse anche a capirla un po'. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144. Oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, da Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Red On Air ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

have returned from the dead!

salti su un tram intirizzito, addormentato dentro a un vestito. Fai marciapiedi lisci e deserti di una città. Chissà se il sole questa mattina

a grandi passi scopro il misfatto, un nuovo mattino. Con la tua morte scopro i tuoi segni,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Questa è la fiaba del gatto con gli stivali. Pare sia ambientata proprio a Bergamo Alta. E questo gatto con gli stivali era un gatto francese. E chissà, forse è venuto al seguito di Napoleone.

0: mugnaio, un uomo che lavorava la farina al mulino, morì e lasciò ai suoi tre figli tutto ciò che aveva. Non aveva altro che un mulino, un asino e un gatto. Fu facile fare le divisioni tra i fratelli. Il primo ebbe il mulino, il secondo l'asino e il terzo il gatto. Il minore dei fratelli non sapeva darsi pace. Gli era toccata una parte così insignificante. «Oh, i miei fratelli!» non faceva che dire. «Potranno tirare avanti onestamente, lavorare insieme. Ma quanto a me, quando avrò mangiato il mio gatto e fatomi un manicotto della sua pelle, bisognerà che mi rassegni a morire di fame!»
1: Miau.
0: Il gatto, che sentiva questi discorsi e faceva finta di non capire l'italiano, un giorno gli disse con viso serio e tranquillo: «O non vi date alla disperazione, padron mio? Voi non dovete far altro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per andare nel bosco. E dopo vi farò vedere che nella parte che vi è toccata in eredità o non siete stato trattato tanto male quanto forse credete.» Beh, il ragazzo non è che ci credesse proprio a queste parole, però aveva visto il gatto così furbo nel cacciare i topi, così astuto nel fingersi morto dietro ai sacchi di farina, che finì con avere qualche speranza di trovare in lui un po' di aiuto per la sua misera condizione. Appena il gatto ebbe ciò che voleva, si infilò ben bene gli stivali e, mettendosi il sacco al collo, se ne andò, diciamo, in un allevamento di conigli, una conigliera. «Oh, è tutto pronto!» Nel sacco aveva messo un po' di crusca, un po' di polenta e, sdraiatosi per terra come se fosse morto, aspettò che qualche giovane coniglio si infilasse nel sacco. E così successe subito.
1: «Ce l'ho fatta, sono un genio!»
0: Tutto glorioso. Per la preda fatta, il gatto andò dal re e chiese di parlargli. Lo fecero entrare nella sala di consiglio e lui, dopo una gran riverenza, disse al re: «Ecco, sire, un coniglio di conigliera che il signor Marchese di Carabas» — questo era il nome che si era inventato per il suo padrone — «mi ha incaricato di presentarvi da parte sua.» Il re, dopo aver guardato dentro il sacco il bellissimo coniglio, gli rispose: «Dì al tuo padrone che lo ringrazio, che mi ha fatto un vero regalo.» E così il gatto continuò, un'altra volta andò a nascondersi fra il grano, tenendo sempre il suo sacco aperto, e appena ci furono entrate dentro due pernici, acchiappò tutte e due e corse di nuovo a presentarle al re, come aveva fatto per il coniglio. Il re gradì moltissimo anche le due pernici. E in questo modo il gatto continuò per due o tre mesi a portare di tanto in tanto al re la selvaggina della caccia del suo padrone, il marchese di Carabas.
2: Si par hasard, sul pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence prends garde à ton chapeau. Les gens foutrés, les gens propres, mais disent du vent furibond qui repousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes.
0: Un giorno il gatto sente dire che il re avrebbe dovuto recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume insieme alla sua figlia, la più bella principessa del mondo. E allora disse al suo padrone: Se date retta al mio consiglio, la vostra fortuna è fatta a voi e dovete andare a bagnarvi nel fiume e precisamente nel posto che vi dirò io, e quanto al resto lo lasciate fare a me. Il marchese di Carabà fece tutto quello che gli consigliava il gatto, senza sapere a che cosa gli sarebbe servito. Mentre egli si bagnava nel fiume, il re passò di là e il gatto si mise a gridare con quanta voce aveva in gola: «Aiuto! Aiuto! Affoga il marchese di Carabà! Aiuto! Aiuto!» A queste grida il re mise fuori la testa dallo sportello della carrozza e, riconosciuto il gatto che tante volte gli aveva portato la selvaggina, ordinò alle guardie che corressero subito in aiuto del marchese di Carabà.
1: Sono un genio, che genio!
0: Mentre le guardie tiravano fuori dall'acqua il povero marchese, il gatto, avvicinandosi alla carrozza, raccontò al re che mentre il suo padrone si bagnava, i ladri erano venuti a portargli via i suoi vestiti, nonostante avesse gridato al ladro con tutta la forza dei polmoni. Il furbo gattaccio aveva nascosto i panni sotto un pietrone. Il re allora diede ordine subito agli ufficiali del suo guardaroba di andare a prendere il più sfarzoso vestito per il marchese di Carabà.

0: Insomma, ve la faccio breve, quei vestiti esaltavano così la bellezza di questo ragazzo che la principessa se ne innamorò subito. Intanto quel genio del gatto con gli stivali correva avanti alla carrozza e intimava a tutti i contadini di dire che se gli fosse stato chiesto di chi erano quelle terre, avrebbero dovuto dire del marchese di Carabà. Altrimenti avrebbero avuto a che fare con lui.
1: Mau e mau.
0: E così, mentre la carrozza avanza e il re chiede di chi sono queste terre, tutti i contadini rispondono: oh, sono del marchese di Carabà, sono del marchese di Carabà.
2: Marchese di Carabà, marchese di Carabà, marchese di Carabà, marchese di Carabà, marchese di Carabà.
0: A un certo punto il gatto arrivò a un bel castello di cui era padrone un orco. Il più ricco orco che si fosse mai veduto. Il gatto si ingegnò di sapere chi era quest'uomo e che cosa sapesse fare. Domandò di potergli parlare e poi l'orco lo accolse con tutta la cortesia di cui può essere capace un orco. E il gatto, un pochino intimorito stranamente, gli disse: mi hanno assicurato che voi avete la virtù di potervi cambiare in ogni specie di animale e che potete, per dirne una, trasformarvi in leone o in elefante.
3: Verissimo, rispose l'orco bruscamente. E per darvene una prova adesso diventerò un leone.
0: Oh, ma no, così mi spaventate. Ma perché non vi trasformate in un bel topolino bianco?
3: Va bene. Adesso mi trasformerò in un topolino bianco.
0: Così l'avete già capito, l'orco non era stato così perspicace. Il gatto si avventò sull'orco trasformato in topolino e lo mangiò e poi si mise davanti al portone ad aspettare la carrozza del re.

quel gran genio del gatto? Ormai tutti lo chiamavano Monsieur le Chat, con grande deferenza. E se ancora si divertiva a prendere i topi, beh, ormai era solo per passatempo.

questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento alla prossima settimana!

nessuna poesia, nessuna definizione, niente rima, niente, nessuna guerra di parole. Non voglio dire niente, voglio seguire il silenzio, a voce l'anima, l'anima mia.

Don maggiore. Don maggiore. Cambio un don maggiore.

sera per dirvi che adesso vi ammolliamo due brani veramente duri e così ti stramortirai e mi farai andare a casa.

Ciao a tutti. Dunque, la settimana scorsa, forse non tutti sanno che, a parte i fortunati che ne hanno goduto, c'è stata la festa di Redonere. Festeggiavamo il secondo anno della nostra attività e come ogni anno dedichiamo una giornata per festeggiarci, diciamo così, a un grande autore. L'altro anno è stato Bob Dylan, quindi abbiamo mandato della musica live con un gruppo fortissimo e poi dopo il film appunto dedicato a Bob Dylan. Poi naturalmente la torta, le candeline, ma questa è un'altra storia. E quest'anno invece è stato dedicato a Francesco De Gregori, perché era appena uscito il docufilm Evergreen. E quindi abbiamo anche quest'anno fatto un concerto live con il grande Pascarpato, che credo abbia superato se stesso, perché è stato un mini live, guardate, peccato chi se l'è perso, è stata una cosa incredibile. E poi subito dopo abbiamo trasmesso il film appunto Evergreen, quindi un po' dedicata a De Gregori ma anche dedicata a noi della radio. Ma a parte questo, mi è venuto in mente il fatto che giustamente Pass ha cantato e ha interpretato e ha, diciamo così, suonato dei brani anche un po' vecchiotti di Gregori, e ha fatto bene, brani addirittura prima di Rimmel, perché non tutti li conoscono. Fra questi c'era un brano intitolato La casa di Hilde, che nasconde una storia intrigante, interessante, vera, e quindi è materiale per l'ornitoritmo. E quindi, Franco, vai con la sigla.

Oh, bene, bene. Allora saluto tutti. Questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, e soprattutto questa è la trasmissione L'Ornitoritmo. Quindi saluto tutti gli ornitoritmiani e ci catapultiamo, non l'avevo detto bene, all'interno di una nuova storia, ci buttiamo così a capofitto per capire questo fatto qui della casa di Hilde, questo mistero intorno alla casa di Hilde, come nasce, eccetera. Ma ci sono tante cose da dire. Intanto saluto Franco, naturalmente alla regia, come sempre fedelissimo e pronto a trasmettere tutti i brani che gli vengono indicati. E naturalmente saluto Orni, ciao Orni, grazie. E adesso iniziamo proprio a parlare di questa storia. Allora, sì, la canzone La casa di Hilde, come vi dicevo, di Francesco Gregori, è basata, pensate, su una storia vera, sebbene nel testo sia stata parzialmente modificata e arricchita, diciamo così, di elementi poetici e metaforici. Il brano, pubblicato nel 1973 all'interno dell'album Alice non lo sa, fu scritto a quattro mani con il cantautore e produttore Edoardo De Angelis, il quale visse in prima persona l'esperienza da bambino durante una gita in montagna con suo padre. Quindi De Angelis racconta a De Gregori questa storia vera che lui aveva vissuto con suo padre quando era ancora bambino, e la racconta e diventa canzone. Allora, intanto parliamo di Edoardo De Angelis, giustamente, perché prima di tutto va spiegato chi è Edoardo De Angelis, importante cantautore e produttore italiano, perché non tutti lo conoscono, ma anche perché è stato coautore di questa canzone. È stato uno dei più importanti esponenti della canzone d'autore italiana. È nato come Francesco a Roma, lui è nato nel 1945, un po' prima ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 60, frequentando il celebre, famosissimo, ne ho parlato tante volte anch'io, perché anch'io grande frequentatore, del Folk Studio, luogo simbolo della scena cantautorale romana, dove conobbe artisti appunto come Francesco De Gregori e per esempio Antonello Venditti. Diventò noto grazie a Lella, che è una canzone in dialetto romanesco, che era stata scritta insieme con Stelio G. Cappalli, poi resa celebre anche dalla versione di Edoardo Vianello e Vilma Goic, insomma, altri sono cimentati a cantare questo brano. Il brano oggi è considerato un classico della musica italiana. Negli anni 70 fu tra i protagonisti del gruppo vocale Schola Cantorum, prima di proseguire una lunga carriera solista. Parallelamente lavorò come autore e produttore per molti grandi artisti italiani, tra cui Lucio Dalla, Franco Battiato e ancora naturalmente De Gregori, di cui produsse i primi album. Oltre alla musica, De Angelis ha svolto attività di produttore discografico, scrittore, conduttore radiofonico, collega e promotore culturale. Negli ultimi anni ha ricevuto riconoscimenti alla carriera come il premio Lunezia, per esempio, che ha celebrato i suoi oltre 50 anni di attività artistica. Ma veniamo un attimo al brano Lella. Lella è una delle canzoni più forti e ambigue delle tradizioni romane. A un primo ascolto sembra quasi una stornellata popolare, no? Il dialetto, il ritornello cantabile, l'atmosfera d'austeria fanno pensare a qualcosa di leggero. In realtà il brano racconta un femminicidio confessato in prima persona. Dunque, la struttura di questo brano è potentissima perché il delitto nella canzone emerge lentamente. All'inizio sembra il ricordo di un ostaggio di una donna bella e ricca che era l'amante del protagonista, poi il tono cambia. Lui racconta la relazione clandestina, la gelosia, il momento in cui lei la vuole lasciarlo, fino alla confessione finale, sono stato io, il romano, no? È un meccanismo narrativo quasi cinematografico, molto vicino al neorealismo e all'immaginario pasoliniano. Lo so che è un po' divagato, però parlare di Edoardo De Angelis e di Lella per me è una cosa importante. Quindi, e poi dopo entriamo comunque nel vivo del brano La casa di Hilde, però prima bisognava capire qual era il personaggio che aveva vissuto poi veramente quella storia, chi era e soprattutto che cosa aveva scritto, tanto così per ricordare qualcuno di importante. Allora,
Questa canzone qui, Lela, oggi viene spesso considerata una delle prime canzoni italiane ad affrontare il tema del femminicidio, anche se è stata scritta nei primi anni 70, molto prima che quel termine, chiaramente come sappiamo, entrasse nel linguaggio comune. Quindi adesso ci andiamo a sentire Lela di Edoardo De Angelis.

Te la ricordi lei là, quella ricca, la moglie dei proietti al cravattaro, quello che c'ha il negozio suo al Tritone. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente

fa l'amore col freddo che faceva, però le carze non sento ieri, alla fiumara dolce star barette, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente.

non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo, non mi sono fermato. Che quando è nata era senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito.

Ecco, mi ero dimenticato di dire che il brano era cantato insieme con Antonello Venditti. Devo dire che hanno fatto una bellissima interpretazione insieme di questo brano. Allora, però, parliamo della Casa di Hilde, insomma, il tema di oggi. Francesco De Gregori nasce artisticamente, come sapete, nella Roma dei primi anni 70, in un periodo di grande fermento culturale e musicale in Italia. La capitale allora era uno dei centri principali della nuova canzone d'autore. Nei piccoli locali, nei circoli universitari e nei caffè si incontravano musicisti, poeti, giovani artisti desiderosi di rinnovare la musica italiana con testi più profondi ed impegnati. Il luogo fondamentale per la formazione di De Gregori fu il celebre, come dicevo prima, folk studio storico locale romano situato vicino a Trastevere, proprio in una serie di sedi. Il folk studio era molto più di un semplice club musicale, rappresentava un laboratorio creativo dove si esibivano giovani talenti destinati a diventare protagonisti della musica italiana. Mi viene in mente che sarebbe bello fare una trasmissione proprio dedicata solo al folk studio, facendovi sentire chi erano gli autori che passavano per quel locale lì. Quindi De Gregori imparò a confrontarsi con il pubblico, affinò il suo stile e costruì le sue prime importanti amicizie artistiche. Proprio al folk studio conobbe Antonello Venditti, con il quale instaurò un forte rapporto umano e musicale. Due artisti, pur molto diversi nel carattere e nello stile, collaborarono nei primi anni della loro carriera, condividendo concerti, idee, influenze musicali, insomma, queste cose qui. E da questa collaborazione nacque nel 72 il famoso, per chi conosce De Gregori, album Theorius Campus, considerato il debutto ufficiale di entrambi. Il disco alternava le canzoni dei due cantautori e già mostrava la personalità poetica di De Gregori, più intimista e ricca di simboli rispetto alla scrittura un po' più diretta e, diciamo così, narrativa di Venditti. Poi dopo, da questa esperienza, De Gregori intraprese la sua carriera solista pubblicando appunto Alice non lo sa, dove c'è appunto la Casa di Hilde, nel 73. L'album non ebbe inizialmente un grande successo commerciale, ma attirò l'attenzione della critica per la qualità dei testi e delle melodie. E per esempio brani come Alice mostravano un linguaggio nuovo per la musica italiana. Immagini evocative, racconti sospesi tra realtà e metafora, riferimenti letterari e una forte attenzione alla parola poetica. Poi dopo uscì nel 74 l'album Francesco De Gregori, che confermò la sua originalità artistica e si sentivano molto le influenze, diciamo così, di Dylan. E poi ancora, vabbè, il capolavoro assoluto nel 75 esce Rimmel, considerato non solo un capolavoro suo, ma un capolavoro proprio della musica italiana. Il disco contiene, sapete, brani come Rimmel, Pablo, Buonanotte Ferellino, tra l'altro brani che poi Pass, appunto, nello spettacolo che ha fatto, ha interpretato. E grazie a questo lavoro De Gregori raggiunge il grande pubblico, però senza rinunciare alla complessità poetica dei suoi testi. Le sue canzoni riuscivano infatti a unire un'introspezione personale con un'attenzione sociale e una raffinatezza letteraria. E adesso noi, ci andiamo a sentire una canzone bandiera, manifesto di questo De Gregori che era esploso nella musica italiana dopo l'esperienza folk studio e tutte le altre cose. E quindi, insomma, in poche parole, possiamo non sentirci Rimmel? No, non possiamo non sentirla. E allora, quindi, prego Franco di farcela sentire. Grazie. Rimmel, Francesco De Gregori.

Oh, questa è la bellissima Rimmel. Ma torniamo, torniamo. Io dico sempre torniamo, torniamo. Poi alla fine divago sempre. Una volta Rimmel, una volta De Gregori, una volta Edoardo De Angelis. Poi non arrivo mai al punto. Giustamente qualcuno si può anche scocciare. Allora, no, ci arrivo. La casa di Hilde, perché questo era il tema della giornata. Dunque, la genesi di questo brano è stata svelata dallo stesso Francesco De Gregori in diverse occasioni pubbliche e anche in alcune interviste. L'ispirazione nacque durante una cena nei primi anni 70, quando Edoardo De Angelis, quello che abbiamo sentito prima con Lella, raccontò a De Gregori un ricordo nitido della sua infanzia. Da bambino De Angelis aveva fatto un'escursione in alta montagna insieme a suo padre lungo il confine alpino, probabilmente, immaginiamo noi, tra l'Italia e l'Austria o la Svizzera, una cosa del genere. Sorpresi dal maltempo o dalla notte, i due, padre e figlio, avevano trovato rifugio in una sperduta baita isolata, gestita da una donna del posto che, guarda caso, aveva come nome Hilde, con l'H, un nome abbastanza tedesco. Il brano comunque si sviluppa, se poi ci farete caso, perché lo facciamo ascoltare o chi lo conosce, cioè, si può riflettere, si sviluppa come un cortometraggio cinematografico in cui ogni strofa rappresenta una precisa sequenza temporale e psicologica, c'è l'ascesa e l'isolamento, quindi la prima parte del viaggio, si va su per la montagna e si rimane isolati. Poi c'è l'apertura della canzone che descrive il percorso fisico e spirituale verso l'alto. L'ombra, la canzone dice a un certo punto l'ombra del padre, due volte più grande della mia, e la capra catturata oltre il confine. La montagna non è un solo un luogo geografico, ma un limbo sospeso fuori dal tempo e dalle leggi civili. La figura paterna appare inizialmente gigantesca, come è normale che sia, mitica e rassicurante agli occhi del figlio maschio. La menzione della capra catturata oltre il confine, tra virgolette, introduce immediatamente il tema della linea di demarcazione, un confine geografico, ma anche il confine sottile tra la legalità e l'illegalità, tra infanzia e età adulta. E adesso noi ci andiamo a sentire un altro brano di Gregori che è preso dal primo disco, chi non lo sa, che è un brano meraviglioso, che racconta anche questo come in un film, quello che era successo durante la guerra in Italia. De Gregori ovviamente non poteva averlo visto, probabilmente nasce da racconti che ha sentito magari dai genitori, ed è intitolato 1940.

aspetta l'autobus. Nell'estate cominciata da poco e il mattino la veste di bianco.

Quindi stavamo dicendo dell'arrivo alla baita e questa figura misteriosa di Hilde, no? Questa casa, questa baita si presenta come un porto sicuro in mezzo al nulla alpino. E Hilde è la custode di questo microcosmo. Immaginate, Hilde nel buio suonava la cetra. Hilde, come avete capito, non è un personaggio minaccioso. La sua cetra evoca una dimensione fiabesca, quasi mitologica, che ricorda vagamente le leggende nordiche, le figure di queste saghe alpine. Tuttavia, la sua complicità è evidente, è lei che protegge il segreto degli amanti e che il bambino forse sta per scoprire. E poi a quel punto c'è l'irruzione della legge, no? È il momento di massima tensione. Che coincide con l'arrivo delle autorità stanziali, doganieri, finanzieri. Il doganiere aveva un fucile, come per dire, ecco, cioè, arrivata la legge, no? E il doganiere incarna lo Stato, la legge degli adulti, che irrompe bruscamente nella quiete della montagna e la pesante materialità. La reazione del padre è l'elemento scatenante a quel punto della crescita del bambino. Che il doganiere intima al padre di alzare le mani e il padre prontamente si lascia comandare, tra virgolette, e alza le mani al soffitto. Il doganiere, in maniera anche forse, chissà, anche in maniera un po' brusca, un po' diretta, gli va a frugare nelle tasche, quindi in qualche modo c'è questa possibilità di entrare nel privato, no? E trova solamente una foto ricordo, cioè trova qualcosa di intimo, di personale, che ricorda solo lui, che vuole che rappresenta solo lui e non c'entra niente con qualsiasi altra cosa che il doganiere sta a cercare. Però vedere il proprio padre, fino a quel momento percepito come un gigante invincibile, no? L'ombra di mio padre 2 volte la mia, e arrendersi, alzare le mani di fronte a un fucile rappresenta in qualche modo anche il crollo di un mito. L'uomo però fa capire che lui deve dimostrare la propria innocenza, è quello che fa. E lo fa in maniera evidente, lasciandosi perquisire, facendo vedere che in realtà nelle sue tasche, nel suo intimo, non ha niente di illegale, ma solamente una foto ricordo, cioè qualcosa di molto personale. A quel punto il doganiere si scusò e andò via desolato, come dire, scusatemi, perdonatemi da questa intromissione, ma io del resto devo fare il mio mestiere. Adesso ci andiamo a sentire 2 brani stupendi, pure questi, meravigliosi, io lo amo. Uno è Bene e l'altro è Susanna il Bivio, che sono tutti e 2 brani appunto presi dal primo disco di Francesco Gregori, Alice non lo sa. Vabbè, andiamo a sentirli.

più. Ho preso qualche treno, qualche nave o qualche sogno qualche tempo fa. Ricordo che giocavo coi tuoi occhi nella stanza e ti chiamavo mia. Ben oltre la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti

0: Ma Suzanne non l'ho dimenticata.
1: Oh, piccolo piccolo aneddoto su, così ci infiliamo pure questo aneddoto in più su quest'ultimo brano, Susanna al bivio. C'è un pezzo del brano quando dice Lilli Greco non capisce ma che Dio lo benedica, tra un bicchiere e una bistecca mi diverte, fa riferimento proprio al discografico Lilli Greco, che in qualche modo aveva scoperto, diciamo così, se possiamo usare questo termine, anche se questo termine non piace sicuramente a De Gregori, non piace neanche a Venditti, forse non sarebbe piaciuto neanche a Lilli Greco, ma comunque il fatto è così, l'ho raccontato personalmente, di come è andato questo loro primo incontro, così molto casuale all'interno della RCA, e come appunto Lilli Greco ha capito che loro tutte e due insieme, infatti è stato lui che ha prodotto il primo disco Theorus Campus, come questo poteva diventare sicuramente un elemento importante per la musica italiana, le musiche e le canzoni di Francesco De Gregori e Antonio Venditti. Vabbè, ma a parte questo, ritorniamo alla casa di Hilde. Dunque, dicevamo, eravamo rimasti a questa perquisizione fallita da parte del doganiere, del finanziere, e fallita, che lo sa, in qualche modo anche grazie all'astuzia di Hilde, che nasconde in realtà i diamanti all'interno della cena. Quindi il doganiere fruga nelle tasche ma non trova proprio niente, anzi trova una foto ricordo. Questo dettaglio restituisce una dimensione di assoluta povertà e umanità, il contrasto tra l'immensità del valore dei diamanti e cercati e la miseria reale del contenuto delle tasche. Cioè, quindi un ricordo affettivo e basta. Sottolinea la vulnerabilità dei protagonisti di fronte alla macchina della giustizia. E poi c'è l'addio. L'addio, attenzione, non a Hilde, perché loro poi riprendono il loro cammino, ma l'addio all'infanzia. Quando fu l'alba, lasciammo la casa di Hilde. Questo segna il ritorno, al ritorno alla valle, e che il ritorno al fatto che anche nulla sarà più come prima. Oltre il confine con molto dolore, dice. L'alba porta la luce della razionalità e della verità, dissipando le ombre notturne e la magia della cetra. Il molto dolore, appunto, non è dovuto soltanto alla fatica fisica del viaggio, del freddo, un bambino poteva tenere, ma il dolore psicologico della disillusione. Il bambino ha superato il suo personale confine, ha compreso che gli adulti possono essere anche deboli, che il mondo è ambiguo e che la sicurezza dell'infanzia, in fondo, alla fine è perduta per sempre. La casa di Hilde si inserisce nel genere del romanzo di formazione musicale. De Gregori utilizza il contrabbando non per fare una critica sociale, un'apologia di reato, ma bensì come espediente narrativo. Alla fine lo fa diventare una sorta di noir, no? Piccola favola nera o grigia, per descrivere il momento esatto in cui il bambino smette di vedere il mondo in bianco e nero e ne percepisce le infinite sfumature di grigio. La casa di Hilde rappresenta l'ultimo avamposto dell'infanzia, superato il quale si entra inevitabilmente nella complessa età adulta. E allora, finalmente, noi così potete, tutte le cose che abbiamo detto, potete in qualche modo raggrupparle e andarle a sentire dalla viva voce di Francesco De Gregori. Adesso ci andiamo a sentire, naturalmente, la casa di Hilde.
2: L'ombra di mio padre, due volte la mia, lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino.

E vabbè, quindi abbiamo sentito anche la casa di Hilde e abbiamo chiuso il cerchio. Allora, sì, nella discografia di Francesco De Gregori ci sono diversi brani che condividono la casa di Hilde, quel tono narrativo, quel sospeso tra memoria, viaggio, simboli e personaggi quasi fiabeschi. La canzone stessa nasce dalla collaborazione, come dicevamo, di Edoardo De Angeli ed è spesso considerata una sorta di racconto in musica più che di una semplice ballata. Comunque, se per esempio vi piacciono queste atmosfere qui di De Gregori, potete sentire altri brani tipo Buffalo Bill, Atlantide, Titanic, perché no? Il Cuoco di Salò, forse Santa Lucia, ma comunque per esempio anche Caterina, molto bella, e anche quella un po'. Vabbè, va bene, vi salutiamo, io e Orni, dalla casa di Hilde, sì, l'abbiamo trovata ed è molto accogliente, devo dire, ci siamo fatti anche un tè, stiamo qui con la capra che abbiamo trovato e che era venuta con noi, e dai Orni, saluta gli ascoltatori, bravo, e poi, vabbè, naturalmente Franco la regia, grazie a Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, telefonate al 351-459-3144, ripeto il numero, 351-459-3144, potete mandare dei WhatsApp, oppure potete mandare anche delle mail, che forse è più facile per voi magari, a ornitoritmo@redoner.it oppure redoner@redoner.it. E niente, adesso ciao con la sigla finale della Fattoria Le Grenzi con il brano Che Passa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

lavandino di un pianto triste e disperato.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

alzarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei. E questo è

0: gioco che fan gli dèi. Si divertono, ridono in fondo agli occhi di lei.
1: Un caro saluto a tutti voi per questo nuovo appuntamento di Cose da Pars. Quale sarà il nostro viaggio di oggi? Sarà un viaggio molto particolare perché ospiteremo dei solisti e dei gruppi che solitamente in radio non passano, ma del resto Red On Air per queste cose, diciamo, è famosa già. Cioè, le cose che si ascoltano in Red On Air solitamente non si trovano dalle altre parti, ma che cosa ci volete fare? Un po' di, come dire, diamoci un tono, rispetto, scherzo ovviamente. Il viaggio di stasera si chiama Artigiani di Parole e Suoni, quindi parleremo di quei gruppi, di quei solisti che in modo molto molto molto artigianale costruiscono la loro musica. Infatti la loro musica non è musica stereotipata, non è la musica, come si diceva una volta, commerciale, non fa cassetta, ma fa tanto tanto tanto cuore. Il primo progetto che vi presento è quello degli Agricantus, gli Agricantus dalla Sicilia. Essi hanno rappresentato un esempio di commistione di stili musicali, lingue, dialetti, sonorità moderne e strumenti musicali arcaici, attraversando 30 anni di musica con la maturazione artistica raggiunta a partire dalla seconda parte degli anni 90. Il gruppo si è formato nel 1979 ad opera di Tony Acquaviva, Mario Crispi, Massimo La Guardia e Pippo Pollina, con anche Mario Rivera al basso elettrico. Sappiamo poi che Pippo Pollina è diventato un grandissimo cantautore, conosciuto in tutta Europa, quindi questa è solamente la prima formazione degli Agricantus, quella degli anni 80 appunto. Quindi, a seguito di un periodo particolarmente felice per la world music, quella degli anni 90, prodotta in Italia, gli Agricantus si sono affermati. La loro storia si può dividere in vari momenti: il momento artistico, diciamo, iniziale, quello della riproposizione della musica andina, l'ispirazione dagli Inti Illimani, fino ad arrivare alla contaminazione con la musica siciliana di Ignazio Buttitta, Ciccio Busacca, Taberna Milensis e Alfio Antico, per poi arrivare all'esordio discografico del 1993, degli anni 90 appunto, con l'album Gnazzù, registrato in Austria, Klagenfurt, una coproduzione che gli Agricantus fecero tra Tabali, l'associazione che ha sempre gestito gli Agricantus, il suo marchio, con una casa discografica austriaca. Dopodiché gli Agricantus hanno avuto diverse vicissitudini fino ad arrivare agli anni 2000, dove la formazione si è scissa in due formazioni. Parlo degli Agricantus by Acquaviva, quelli di Tony Acquaviva appunto, e gli Agricantus Reunion, quindi coesistono due gruppi distinti dal più o meno 2012 in poi. Degli Agricantus ci ascolteremo un brano bellissimo che si intitola Como o Vento, e naturalmente è cantato tutto in siciliano, come si può intuire. È un brano del 1996 ed è tratto dall'album Tuareg. Buon ascolto, a voi le emozioni, a voi la musica, ma anche a noi. Red On Air, Cose da Pass.

I Blue Tango rientrano a pieno titolo in quel periodo della rinascita musicale a Napoli, il periodo dei primi anni 90, rinascita culturale, politica e sociale della città, rinascita anche musicale. Rinascita che ha avuto per protagonisti i 99 Posse, gli Alba Megretta, Daniele Sepe e tanti altri musicisti e formazioni, Ibisca per esempio, ricordo questi, e i Blue Tango naturalmente facevano parte di tutto questo movimento. I Blue Tango hanno inciso nel 1993 il loro album Tra l'Africa e il Jazz ed altre storie, mentre hanno avuto anche un secondo e anche un terzo album che però sono stati semplicemente incisi ma distribuiti a titolo, come dire, non ufficiale durante i loro concerti. La band era capitanata da Saverio Sodio Guardi e vedeva tra le sue fila il grande pianista Carlo Berton, Filippo Marotta alla batteria, Gabriele Borrelli, oggi grande percussionista, grande professionista, alle percussioni, Paolo Sasso, Giuseppe Sasso, anche loro affermati compositori e musicisti, appunto. Al clarinetto e all'altra voce, in un secondo momento, hanno avuto anche Federico Ambrosanio, mentre alla fisarmonica c'è stato il valentissimo professionista Pietro Bentivenga. I Blue Tango a più riprese hanno cambiato diversi musicisti, la band non è stata mai fissa, ma girava sempre attorno appunto a Saverio Dio Guardi. Dai Blue Tango noi ci ascolteremo Cristo Colombo, un brano inserito nel loro terzo, diciamo, album, come abbiamo detto, distribuito in maniera non ufficiale, che aveva per titolo Mago Ball. Quindi Cristo Colombo, un brano di Sodio Guardi, cantato anche da lui, appunto, un brano veramente molto molto molto bello, che si rifà sicuramente alla tradizione di certa musica italiana degli anni 50-60, ma soprattutto a quello che è il mood di Tom Waits. Quindi i Blue Tango con Cristo Colombo.

E vi ricordo che siamo sempre su Red On Air, siamo sempre connessi, siamo sempre sintonizzati, sì, perché io e voi siamo connessi, è inutile che ce lo nascondiamo, ma è così. Allora giungiamo ad un altro combo degli anni 2000 invece. Lasciamo gli anni 90 ed arriviamo ai Malavia, un altro gruppo che non ha una radice vera e propria, anche se si forma nella provincia tra Napoli ed Avellino. I Malavia sono artefici della seconda generazione che ha dato la rinascita al progressive italiano. Dei Malavia hanno fatto parte la jazzista Ella Viegioni, Giacomo Leone alla batteria, Oderigi Lusi alle tastiere, Michela Carobbio ancora che l'ha sostituito. I Malavia non hanno mai avuto una formazione fissa, anche le cantanti appunto sono state tre. La prima del primo album è stata Solimena Casoria, la seconda Elena Biagioni e la terza del terzo album Shana Stucchi. Quindi anche loro hanno prodotto una musica piena di suggestioni di tipo nord europeo, suggestioni di tipo arabo, medio orientale, naturalmente il tutto con la melodia italiana e i testi di uno spessore molto molto molto elevato. Da loro ci ascolteremo un brano che tratta di Israele, tratta di Palestina e si chiama Listen to the Voice. Questo brano fa parte del secondo album Vibrazioni Liquide del 2008 e fu realizzato assieme al grande vocalist della nuova compagnia di canto popolare e Paese Mio Bello che si chiama Gianni Lamagna. Quindi Listen to the Voice per i Malavia.

un crogiuolo di sensazioni musicali, non c'è che dire. E questa sera è proprio ricca. Mi sto quasi emozionando a sentire tutte queste cose diverse, perché per me la diversità è sempre ricchezza, non è mai povertà. La povertà è quando c'è uno, ma se ci sono altre cose, uno più uno fa sempre due. Quindi la diversità come valore, la diversità come ricchezza, la diversità dei suoni. Ma voi immaginatevi questi suoni che riescono a mescolarsi insieme, non lo so. È una bella sensazione comunque ascoltare questo materiale sempre. I prossimi quattro artisti sono questi qua. Allora, cominciamo subito con Sandra Boninelli. Sandra Boninelli è un'artista ricercatrice bergamasca, sorella del grande Mimmo Boninelli, ricercatore sul campo di canti popolari e artefice della sezione bergamasca della Biblioteca Tiraboschi, almeno questo mi sembra. Mimmo Boninelli è venuto a mancare qualche anno fa, ma la sua opera, diciamo, resta immortale per tutto quello che ha ricercato e ha regalato alla città, alla sua città. Sandra aveva inciso una decina d'anni fa un bellissimo album che si chiamava Legami, e da questo Legami noi ci ascolteremo Local di Sacoi. Non pronuncio bene il bergamasco, ma comunque Local di Sacoi. Poi avremo ancora i Sud Ensemble. I Sud Ensemble sono un progetto di musica folk tradizionale e anche inedita, al quale partecipano molti musicisti avvicendandosi, è diretto da Marilla Talarico, che è una vocalist salentina. Il brano che ci ascolteremo si chiama Lu Monaco ed è un brano loro. Lu Monaco, dicono loro stessi, è il simbolo, è un simbolo di tutti i vizi celati nel privato e delle tante virtù millantate esibite in pubblico. Il brano è tratto da un concerto tenuto al Parco della Trucca nel 2019. Sono rimasta al 1019. questo lapsus me lo devo appuntare, perché con il lapis naturalmente. Dunque, dicevo, i Sud Ensemble. Poi avremo un'altra cantautrice, una cantautrice milanese cilentana che però è bergamasca di adozione, perché insomma è qua da tanti anni. Si chiama Chiara Boldreghini. Chiara Boldreghini ha inciso diversi album che in qualche modo fondono le sue radici cilentane tradizionali con il jazz, un certo tipo di jazz alla Maria Pia De Vito, tanto per intenderci. Il brano che ci ascolteremo dal suo album Sansone di qualche anno fa si chiama Io sto currenn sotto cielo. Ascoltiamoci dunque questa musica bellissima e prendiamo anche coscienza di quanta bella musica che esiste in Italia e che purtroppo in alcuni canali ufficiali questa musica non passa e probabilmente non passerà mai. Ma noi siamo Red On Air, siamo un'altra cosa. Che cosa siamo? Siamo una cosa da pass. Red On Air, a voi la musica.

Cose da Pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali, in studio Pass Scarpato. Stasera stiamo considerando gli artigiani di parole e suoni. I sottofondi musicali originali che state ascoltando sono di Riccardo Di Paola. Ascoltiamo Chiara Boldreghini, Io sto currenn sotto cielo.

L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto in apertura, lo ribadiamo ancora, stiamo ricercando e stiamo ascoltando gli artigiani delle parole e dei suoni, quella musica che nasce dalla ricerca, che è la musica che nasce non dall'artificio, non dalla programmazione a tavolino, ma che nasce spontanea, con tutte le sue imperfezioni, ma sicuramente con tanto tanto cuore. E andiamo proprio all'origine di tutto quello che stiamo dicendo, all'origine di una musica semplice, di un testo talvolta irriverente, ma sicuramente in linea con certi poeti del 200, i quali in rima componevano delle bellissime invettive contro i politici o i religiosi del loro tempo. Mi viene in mente per esempio Cecco Angiolieri, tanto per dire. Quindi i Sud Ensemble, proprio ridotti, come dire, all'osso. La musica è proprio minimalista, si può dire che sia solamente quasi ritmo, su due accordi, con il loro O Lumonaco. Lumonaco saliva alla montagna, Lumonaco scendeva alla campagna. Buon ascolto e buon divertimento.

0: Grazie.
1: Immagini molto suggestive, quelle di Sandra Boninelli, quelle di Chiara Boldrighini, molto soffuse appunto, mentre l'irriverenza dei Sud Ensemble con il loro monaco innamorato delle giovani fanciulle con madri compiacenti, insomma, ci fa sorridere molto ma ci fa anche pensare. Cambiamo decisamente scena ed arriviamo al grande compositore napoletano Daniele Sepe. Daniele Sepe, jazzista, compositore, arrangiatore, produttore di se stesso. Daniele ci propone un brano molto molto significativo che parla dei campesinos del Sud America. I campesinos sono i coltivatori di caffè che per un misero guadagno sono costretti a lavorare ore e ore senza prendere come ricompensa nemmeno l'1% del prezzo del caffè che arriva a noi sui nostri tavoli da bar o nelle nostre case. Quindi il brano è un brano abbastanza anche ottimista, ci suggerisce che a tutto questo capitalismo sfrenato, a questo capitalismo che rende disuguali le persone, i lavoratori, c'è sicuramente un'altra via d'uscita. Il brano è meraviglioso ed è tratto dal suo album Jurnateri. Thank you.

Torniamo alle suggestioni poetiche, torniamo alle pulsazioni del cuore. Lo spunto ce lo offrono i Sud Archee. I Sud Archee sono un combo che si divide a metà tra il Sud Italia e Bergamo. E Bergamo perché fanno capo a Bergamo come, diciamo, quartier generale. Hanno pubblicato qualche anno fa questo album che si intitola Direzione Sud, volume primo. E dalla voce di Elena Biagioni, una splendida vocalist jazzista bergamasca, noi ascoltiamo il brano Sole Canon More. È importante notare che Elena Biagioni, pur essendo bergamasca, non di adozione ma di origine, canti un napoletano antico pressoché perfetto. Quindi i Sud Archee con Sole ca nun more, a noi le pulsazioni e naturalmente le emozioni.

Continuiamo con questo lirismo sotteso di malinconia che ci avvolge e ci, come dire, ci abbraccia. Il prossimo combo bergamasco che ascolteremo è quello del Mocan Blue. Il Mocan Blue non produce album, non incide, diciamo, dischi in una versione ufficiale. Loro amano registrare i loro brani in cantina e da, appunto, dalla raccolta che è stata pubblicata in YouTube, Demos in the Basement, ci ascoltiamo Tempo Migliore, il Mocan Blue.

Sono qua sulla strada, sono qua mal che vada, per segnare un ritorno. Nel frattempo fa giorno. Sono qua a parlare.

aquilone va su, un'illusione mi trascina giù, all'antico gioire, preferisco il dormire, e da un balcone lassù, intravedeva una donna, eri tu, ma ora siamo cicche spente.

Venuta è l'ora di salutarci e lo facciamo con un brano molto significativo e molto importante, importante per il pubblico, importante per il suo autore e interprete. Sto parlando di un brano uscito da poco che si intitola La Libertà e l'artista è Mimmo Cavallo. Ed io vi saluto su questo brano dandovi appuntamento al prossimo viaggio, sperando che questo viaggio negli artigiani, nell'artigianato dei suoni, delle parole, vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. A me ha dato moltissimo riscoprire questi brani e così spero anche per voi. Quindi appuntamento al prossimo viaggio e mi raccomando siateci sempre. Ringrazio naturalmente tutti quelli che mandano i messaggi alla radio, vi assicuro siete in tanti e ciò non può fare che piacere e ci fa constatare che la nostra Red On Air sta crescendo veramente tanto. E tutto questo è merito vostro. Grazie e ciao, cose da pass.

arrendono a andare. Una donna sa, ci sono boomerang che non ritornano, hanno scelto la libertà.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

e butto addosso mi verso una porzione d'amore preparata da qualche stregone, chissà, mandato da te. Ed è scirocco caldo come la gente d'Africa che vive qui.

vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: ma quello che succede in fondo ai tuoi polmoni o al tuo intestino è quello che conta. È qualcosa che ti hanno messo dentro e ti mangia piano piano, come un cancro. Hanno inventato un nemico molto più geniale che non si vede, un nemico segreto e consapevole che ti viene incontro. Hanno inventato il cancro.
1: E ti lasciano libero con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze, cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle cellule.

È difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili, che ti sparano addosso dalle strade, dalle cattedrali, dalle finestre delle caserme, dai palazzi reali, dai balconi col tricolore. Assassini che in qualche modo puoi combattere. Li vedi, sai cosa fanno e qualche volta si possono anche ammazzare. Assassini vecchi, superati, cialtroni, che non sono mai riusciti a cambiare nessuno, cambiarlo dal di dentro. Prevedibili e schematici anche nella cattiveria, come le bestie bionde, come le bestie nere, che ti possono togliere la libertà, mai le tue idee. Come quegli ingenui e patetici esemplari che esistono ancora oggi, ma non contano, sono un diversivo, un fatto di folklore, una mazzurca. Ma l'assassino dentro è come un'iniezione. Non la puoi fermare, non risparmia nessuno. Nessuno sfugge alla scadenza. È difficile vivere con gli assassini dentro. Appena ce li hai iniettati, ti si rivoltano contro. Martiri, martiri senza croce.

respiri liberi, con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro.

Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è di un posto, l'ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare, le più piccole dirigi dal fiume, le più grandi sanno già dove andare.

aperto.

investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie si discute l'amore.

è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

5. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

I keep on swimming till my snorkel puffs up and turns red?

stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio Maidoma

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

0: dire, non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix. Non penso solo.

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono.

verdade. E aqui é a sua maracá, mano. Vamos ver o mecânico.

C'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai, nel lungo sguardo. Spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano piante, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore, ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. E trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

c'era tra noi un gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo, perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.